chihuahua. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Napoli, ah, come di.

Chihuahua. Ma cos'è la luce piena di vertigine? Sguardo di donna che ti fulmina. Come di, come di.

Wah, wah. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Come di, come di, come di.